0: from Radio Musti.
1: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.
3: La la la la. Specially Mewan ke liye.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.